veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda, veda,